0: Hey, Kgosi, dumela gape tsala. Mo legatong la bofelo-felo la The Purple Soul Train, e tlhotse taboga, terena ya marato, e taboga tsala. Yana, ke ha gape re kopana. Mo legatong la bofelo, le nna ka moso ke a tsogelela ke a tirong. Nka kgaogana le wena kgantele tsala ke a leboga. Ke matshetshe, ke bone le samang.
1: Northwest Love, UFM style.